Allora, la prima canzone, Mediterraneo di Mango, diciamo, viene da un ricordo che ho della mia infanzia, che mio padre è il cantante preferito di mio padre, Mango, e ascoltavamo questa canzone, ricordo che andavamo al mare ed è effettivamente una poesia dedicata al Mediterraneo e ai paesaggi e ai profumi che, insomma, si esperienziano quando, insomma, si cammina in quelle zone.

si chiama Figlia da Tempesta della Niña, che è una cantante napoletana ed è sta diventando l'inno insomma, del movimento transfemminista italiano, perché appunto è una canzone contro il patriarcato e contro, insomma, la violenza sulle donne e niente, quindi buon ascolto.